Oi, talala, etre adri, oi, tidala, etre adri, datala, yay, datala, etre adri, datala, ezo cigaila, nem adott kaját, kértem tőle, nem adott, pálinkát adott. Que manda chai já estar, que manguete te robus. Tem le xindan, que belo ra manguete te robus. Oi, di da la la, e ti di di da li da ta la. Ai, di da ta la la, e ti da di di di da ta. Oi, ti na la, e ti da ta la la. Oi, di ta la, e ti da di di ti na la.

con su più verni che non levi pa, diga con su più verni che non levi pa. Le brave drollo su di bune ma, diga le brave drollo su di bune ma, e la pule do su di bune sa, diga e la pule do su di bune sa. La puma e ruzzo su di bumpia la, diga la puma e ruzzo su di bumpia la, e lei reinito su di bumenza, diga e lei reinito su di bumenza.

0: Disse la lea piano piano che la bone dei nuove che era posta.
1: Ma